0: Minutas Rumantschas. Il Radio Dakeo.
1: Heute ist schweizweit Vorlesetag und auch bei den Minuten des Romanches geht es ums Vorlesen oder besser gesagt ums Zuhören. Die Fundation Rete Romana hat nämlich ein lässiges Projekt auf die Beine gestellt. Tunins heisst es. Und diese digitale Plattform hat das Ziel, möglichst viele romanische Geschichten aufzunehmen und gratis zur Verfügung zu stellen. Den Geschichtenlesen, Vorlesen und eben Zuhören ist wichtig für die Spracherhaltung.
2: Leger avon ed els afons a in de lech. Momentan j'ai simple mein bo ende prender in kodisch ni plirs en te mer. C'è genitur en conosce boco en malheur. Ine grandiose idee a jeschiene schiede al projekt Tunins de la Fondazione Rete Romana. Al Konradin Kleis a il meine projekt a fech lasts de la progida. Elle e team in den Ton en wit Londer de registra re tre historias romanches. Per cui che simple mein prender in codis a prender si quella historia quei va bo. Che dati de scleri julubienches a drechs.
3: Qui a vai l'enciet a fa quei vai fa come per meu figlio si sta in quei sen in forma privata leo vai o fa quella registrazione la vai busto domandanze chi che vasti o fa quei per meu figlio. Aber du kommen che o fetch le lavoro fosse die Donde fai mo Pirelli, c'è cool in sa die Parte qua, e quelli stava ci mene in idea originale in gada da quel pre causa da Tunis at Londra. Di i Schibiars che fan per se sets, abri fosse cool de se fa a mettere a disposizione che altre sane dovrà. Allora trovi halt to quelles da Mondes da da Lubien, cioè da Mondes da Drech, da de quels che daten es Drech sinus per nuot. A di dat do quals che daten nus forse per 200 francs, nus ven circa leu in tec. Können stu engi genus so vain es vain bu prestade fai.
2: Pia in a lavur che drove budget. A schocque che Konradin Kleis a declarau mi vin a lavur faccia el temps liber a de schia ein els en graziaivels pel sustegn finanzial.
3: Quel projekt ai sigir mai mo possibles per ugnus vain sustegn finanzial del Uffizio Federal de Cultura. Nus vain e autors partenaris ca ein sustegn fechnus, di quella li germanscha, di quai tutte le unioni affiliate, l'Unione del Gris, la Sociale de Romanche, l'Unione del Grigion Central, l'Uvainus, insomma, altre unioni che sostengono, sai di quai con un gidanus da fare la selezione del codice, sai di quai con mettere a disposizione del stretch che Elzan, a tutto nord forse per fin con una pinche finanza.
2: Allù, dati Tirtunins è una mascotta. In logo, c'è nin che quai ai scocca la nom e è stradesce il Conradin a nus da meun.
0: Las minutas romances.

l'englia, dolce luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che ha